Le filme serie cinematografiche sono più pressimo di un'ultima che era con quello della cinema di Moritania, quindi la roba è scelta che esiste, la radiata è un'altra.

Tiene serie, tiene mezzo episodio, c'è pezzo in mondo, c'è una via, perché era con quello della Cina, si è uscito in Mauritania, quindi la roba c'è che esiste, ragazzi, che è un po'